0: Attenzione! Ora viene Trueno!
1: Che passa a fa? Che passa a me se lo dice?